Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suonata.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza. Emozioni che tornano a trovarti.
2: Ti

emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. Amici ascoltatori, è mercoledì 14 di ottobre 2026. Come passa il tempo in fretta insieme a voi, però devo dire in maniera molto piacevole. Io vi auguro felicità. Ariete, sono le grandi battaglie d'autunno, Ariete, ma le sfide fanno parte del vostro carattere. E poi avete una buona preparazione che vi rende vincenti. Venere vi aiuta a conquistare chi voi volete. Toro, è arrivato il momento di occuparsi seriamente della famiglia, di controllare figli e anche il vostro coniuge, che sembra danzare sulle nuvole quando si parla di soldi. Gemelli, le decisioni importanti sarà meglio prendere quando questa luna sarà in Capricorno a fine settimana. La gente poi chiede e si chiede, Gemelli, cosa farete di tanti soldi? Cancro, mercoledì di fuoco per voi che siete il segno d'acqua. Leone, sera incredibile per il vostro amore. Cantano i grilli sotto questa luna. Vergine, non dovete rinunciare alle vostre ambizioni. Si tratta semplicemente di rimandare le cose importanti a venerdì prossimo e poi concluderete questa settimana con un amore da film. Bilancia, il vostro è un grande amore, proprio perché è un amore tradizionale. Nel lavoro no, in questo settore è arrivato il tempo di fare clamore. Inventate qualcosa di nuovo che faccia restare a bocca aperta i vostri concorrenti. Scorpione, giorno un po' stressante, ma perché Marte picchia contro di voi, ma voi siete felici lo stesso, magari soltanto per questa aria finalmente autunnale, come dicevo, questi primi freddi, le foglie che cadono. Sì, Scorpioni, voi già sentite l'arrivo di un nuovo Natale. Sagittario, influssi importanti per la famiglia oggi impegnano i genitori, ma proprio i figli, cari genitori, saranno fonte finalmente di una gioia, di un orgoglio. Capricorno, oggi sarete adottati da una serie di circostanze fortunate. Prendete i soldi, ma preparate anche la famiglia per il vostro bellissimo prossimo primo quarto di luna, il 18. Se non è successo quest'autunno ancora niente per il Capricorno, che è il sole, che è solo quella luna del 18-17 porterà sicuramente amore. Acquario, beh, amore voi lo avete sempre. Questa luna in Sagittario, che è un segno amico, potrebbe favorire oggi, attenti, un incontro passionale che non vi lascerà difese. Ricordate anche gli amici carissimi. Ed infine per oggi, Pesci, mettete da parte il senso del pudore, che peraltro il pudore è un vostro vanto, vi ricordo, vi rende diversi dagli altri, protagonisti sempre. Nella salute, quella luna in Sagittario, gambe, cosce, gambe gonfie. Branco e le Stelle. Grazie per l'ascolto e ancora felicità. Pensiero delle stelle è un pensiero che viene dal 700. Un tale Van Hipp, nel suo trattato del matrimonio, scrive: nessuna donna ritiene il marito veramente intelligente se questo è geloso, ne abbia motivo o meno, ma non è mai intelligente.
1: Tutta la notte

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Mercoledì 14 ottobre, siamo pronti o quasi ad iniziare una nuova mattinata insieme, a svegliarci insieme con calma, però come sempre partendo dagli auguri. Oggi si ricorda San Callisto I, papa e martire del III secolo, passato alla storia anche come fondatore delle catacombe omonime sulla via Appia a Roma, le catacombe di San Callisto. E noi facciamo gli auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto buon compleanno a chi è nato oggi, e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 14 ottobre. Tanti auguri a Usher, che è nel vivo del R&B Tour con cui sta facendo il giro degli stadi americani. Poi auguri ad Alda Deusanio, giornalista e conduttrice che ha fatto la storia della televisione italiana. E infine ricordiamo due volti iconici del passato: Roger Moore, settimo attore ad aver vestito i panni di James Bond, che con ben 7 film all'attivo è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto. E poi ricordiamo Hannah Arendt, nata nel 1906, che è stata una delle filosofe più influenti del Novecento, autrice del famoso saggio La banalità del male. E chiudiamo con qualcosa da ricordare di storico. Era il 14 ottobre del 1926 quando usciva per la prima volta Winnie the Pooh, l'orsetto pasticcione che sarebbe diventato uno dei personaggi per bambini più amati di sempre. Mentre risale al 14 ottobre del 1888 quello che secondo il Guinness World Records è il più antico film esistente, Runaway Garden Scene. È un corto di appena 2 secondi girato da Louis Le Prince in un giardino del nord dell'Inghilterra.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti, dalla pelle al cuore su Dimensione Suono Soft. Questa settimana è arrivato un mezzo anticiclone, per cui la mattina fa parecchio fresco, poi le temperature si alzano durante la giornata e chissà se oggi questa situazione rimarrà invariata oppure no. Lo scopriamo tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
3: Ma dove?
2: Da G-Villa!
3: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Ehi tu, dico a te!
15: Sì, tu! Sei under 35!
16: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
17: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
16: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35! Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Breve ottobrata sulle regioni di nord ovest, anche questo mercoledì 14 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, poiché le condizioni si mantengono anticicloniche. Ebbene, i cieli sereni tersi tra Piemonte e Lombardia, il clima freddino a inizio giornata, valori minimi anche bassini, localmente inferiori ai 10 gradi, poi le temperature diurne su valori miti saranno anche prossimi ai 20-21 gradi su Milano, ai 22-23 gradi su Torino. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando all'app e Trebi Meteo.

Miley Cyrus con Flowers su Dimensione Suona Soft, anche se noi forse adesso dovremmo dire solo Miley, perché lei per un annetto ha deciso di non usare più il suo cognome ma solamente il nome, perché è un po' in disaccordo con il padre, deve ritrovare un po' se stessa, quindi vuole essere chiamata solamente Miley.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi il caso vuole, o forse non è un caso, sarà stato fatto apposta che nel giorno dell'anniversario della pubblicazione del primo libro di Winnie the Pooh, tra l'altro oggi è il 100° anniversario, potresti arrivare in ufficio e trovare sulla sedia della scrivania accanto a te un orsetto di peluche, perché oggi è il Bring Your Teddy Bear to Work or School Day, questa ricorrenza informale e anche tenerissima per cui possiamo portare con noi il nostro orsacchiotto preferito per una giornata, ovviamente adulti compresi, perché qui si parla di non solo scuola ma anche di lavoro, no? E a proposito di Teddy Bear, tu sai perché si chiama così? Ecco, questa è una storia secondo me molto carina. Per Theodore Roosevelt, il presidente Roosevelt, perché nel 1902 il presidente americano si rifiutò di sparare a un orso che era legato a un albero durante una battuta di caccia. Di questo episodio si parlò tantissimo e da un disegno pubblicato sul Washington Post, che era una vignetta satirica in realtà, un negoziante di giocattoli di Brooklyn di nome Morris Mitchtom e sua moglie Rose crearono un piccolo orsetto di stoffa. Poi chiesero il permesso al presidente di chiamarlo Teddy's Bear e diedero ufficialmente inizio alla produzione di questi orsetti. Ecco, tornando ad oggi, in questa giornata possiamo riscoprire la funzione più semplice di questi peluche, che è sicuramente il conforto, no? E te lo dico, non c'è nulla di infantile nel conservare un oggetto che ci rassicura, quindi se ancora hai un vecchio peluche, oggi potrebbe essere il giorno giusto per tirarlo fuori, non per tornare bambini, ma forse per tuffarci nei ricordi. Quello magari sì, ed è sempre un bel tuffarsi.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: pensavi di essere solo sola a svegliarti in questo mercoledì 14 ottobre, ti do la notizia che non è così. C'è la grande musica a tenerti compagnia e ci sono anch'io fino alle 9 con la mia voce a supportarti in questo risveglio magari non semplicissimo visto l'orario. Però dai che stiamo scavallando la fascia oraria più difficile. Abbiamo già terminato la prima ora di Sveglia Insieme adesso con Michael Jackson e siamo prontissimi ad ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
2: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
1: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
2: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
3: Autorigoldi.
4: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Vorremmo chiamarlo Leone come il Papa, così l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso sulla scelta del nome per il neonato ritrovato abbandonato in un parco a Cinisello Balsamo, aperto un fascicolo per abbandono di minore. L'inchiesta curva in appello 8 anni per l'ex capo milanista ultra Luca Lucci, assolto da tentato omicidio, la sentenza nel processo a Milano dopo gli arresti del 2024. La pagina sportiva inizia dal calcio, dalla Champions, dalla seconda sconfitta in due partite per i nerazzurri in Europa, 0 punti in classifica, Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Questa sera alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. E poi il basket, l'Euroliga, Olimpia Milano Real Madrid 89-98, tra le gare di questa sera Parigi Virtus Bologna. E tra le altre notizie, intervento riuscito, così il primo bollettino medico su Papa Leone, che da ieri è ricoverato al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
7: Proseguiamo a passo deciso questa sveglia di mercoledì 14 ottobre qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. In generale, quando si parla di Monza viene subito in mente che cosa? Il rombo dei motori, la velocità e quindi la Formula 1. Però da adesso in poi, quando parleremo dell'autodromo di Monza, ci verranno in mente anche forse tre stelle. No, non quelle Michelin per come si mangia, no, tre stelle comunque molto importanti, perché la FIA, che è la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha confermato all'Autodromo Nazionale di Monza il massimo riconoscimento previsto dal suo programma per la sostenibilità ambientale. E attenzione, che non è una promozione regalata, no. Il riconoscimento arriva dopo un'analisi molto molto approfondita di documenti, certificazioni e programmi ambientali. Per dire, sono stati valutati, tra le varie cose, i consumi energetici, le emissioni di gas serra, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e addirittura la tutela della biodiversità. Tutto questo con l'obiettivo ovviamente di capire dove si possa ancora migliorare e ridurre l'impatto ambientale delle attività del circuito e dei grandi eventi che ospita. Perché la vera pole position oggi è quella che ti permette di andare veloce senza però lasciare un'impronta troppo pesante sul nostro pianeta, ed è quello che va raggiunto e che speriamo l'autodromo di Monza possa raggiungere sempre di più.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Se piovesse il tuo nome su Dimensione Suono Soft di Elisa, e sono settimane che si rincorrono le voci di una possibile separazione tra lei e il marito, ma non c'è nulla ancora di ufficialmente confermato, anche se sui social Elisa stessa ha pubblicato un post in cui ha scritto: in questi giorni ho ricevuto tanti messaggi bellissimi, grazie per la vostra delicatezza e per il vostro affetto, sapete chi siete e vi porto nel mio cuore. Quindi un messaggio che sembra appunto confermare la fine di questa storia d'amore.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi!
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora, scegli ING!
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group. Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
14: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Danny Car a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Photon, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
20: Sei andata a una sagra?
19: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
20: E si mangia?
19: No, ma ti sazi di sconti.
20: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
21: Brico Cay, più vicino a te.
19: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
22: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
23: Ti aspettiamo da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
24: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
25: Breve ottobrata sulle regioni di nord ovest anche questo mercoledì 14 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato poiché le condizioni si mantengono anticicloniche. Ebbene, i cieli sereni tersi tra Piemonte e Lombardia, il clima freddino a inizio giornata, valori minimi anche bassini localmente inferiori ai 10 gradi, poi le temperature diurne su valori miti saranno anche prossimi ai 20-21 gradi su Milano, ai 22-23 gradi su Torino. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando all'app e Trebi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Fulminacci con Stupida Sfortuna su Dimensione Suono Soft. Noi invece possiamo ritenerci fortunati se abbiamo degli amici, anche semplicemente un miglior amico o una migliore amica con cui poterci confidare o con cui in generale condividere le emozioni. Ecco, di amicizia parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life e capiremo come nascono le amicizie.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Stamattina parliamo di amicizia, perché non so se hai mai riflettuto sul fatto di come nascono le amicizie, cioè gli amici si scelgono davvero oppure qualche volta è tutta una questione di vicinanza geografica, ecco, chiamiamola così, perché magari pensiamo di aver trovato la nostra anima gemella platonica grazie ad una affinità incredibile e invece tutto è cominciato perché ci siamo seduti vicini in classe nello stesso banco. Ecco, secondo la psicologia sociale, molte amicizie nascono da meccanismi molto più semplici di quanto possiamo immaginare, cioè incontrarsi spesso, condividere gli stessi spazi e ritrovarsi nelle stesse situazioni. Già negli anni 50 alcuni ricercatori notarono che le persone diventavano amiche più facilmente se abitavano vicine, per esempio. E c'è anche un altro meccanismo, cioè più incontriamo qualcuno, più quella persona ci diventa familiare e spesso anche piacevole. Però attenzione, perché vedersi tutti i giorni non è che basta per diventare amici. Per passare da semplici conoscenti ad amici serve qualcosa in più, serve la fiducia che cresce un poco alla volta quando iniziamo a raccontarci cose personali e a condividere esperienze. E poi sicuramente non deve mancare l'affinità nel modo di vedere il mondo. Quindi potremmo dire che l'amicizia ha sì i suoi meccanismi, quindi vicinanza, incontri ripetuti, fiducia e momenti condivisi, ma questo non vuol dire che esista una formula magica per prevedere chi diventerà una persona importante nella nostra vita e chi no.
1: Dimensione suono soft.

0: Renato Zero con i migliori anni della nostra vita su Dimensione Sono Soft, che è un brano che parla dello scorrere del tempo, e anch'io parlo dello scorrere del tempo perché il tempo passa veloce, almeno per me. Abbiamo terminato un'altra ora di Sveglia Insieme, la seconda, quindi ci resta l'ultima, che inizieremo subito dopo aver ascoltato le ultime notizie dalla redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
14: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata, buon mercoledì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si chiamerà Leone come il Papa, così l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso sulla scelta del nome per il bimbo trovato in un parco a Cinisello Balsamo. Ha aperto un fascicolo per abbandono di minore e si cerca intanto la madre. Inchiesta Curvi, in appello 8 anni per l'ex capoltra milanista Luca Lucci, assolto da tentato omicidio. La sentenza nel processo a Milano dopo gli arresti del 2024. Il calcio con la Champions, seconda sconfitta in 2 partite per i nerazzurri in Europa. Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Questa sera alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. L'Euroleague di basket, Olimpia Milano Real Madrid 89-98. Tra le gare di questa sera, Parigi Virtus Bologna. Tra le altre notizie, intervento riuscito, così dal primo bollettino medico su Papa Leone ricoverato al Gemelli. Si tratta di un tumore maligno al polmone, rimosso il lobo inferiore destro. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Iniziamo anche l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione. Sono Soft, ciao da Laura Buono. Ma pensa che bello se per visitare un museo non fosse più necessario vedere un quadro con i propri occhi, ma bastasse indossare un paio di occhiali intelligenti. Ecco, questa cosa succede davvero a Milano, alla Pinacoteca di Brera, dove la tecnologia prova a rendere l'arte sempre più accessibile anche a chi non vede o ha difficoltà visive. Si chiama Sensing Art, capolavori oltre lo sguardo, ed è questo nuovo progetto per cui indossi degli smart glass, appunto degli occhiali intelligenti, ti metti davanti a un'opera e puoi ascoltarne la descrizione, scoprire la storia del dipinto e conoscere meglio anche l'artista. E poi c'è anche la possibilità di fare domande all'intelligenza artificiale per approfondire quello che più interessa. E c'è addirittura di più, perché con il comando Be My Eyes puoi collegarti a distanza con una persona in carne e ossa che ti può guidare attraverso le immagini riprese dagli occhiali e aiutarti a orientarti nelle sale del museo. Il percorso comprende per ora 8 capolavori ed è bello perché il tutto può essere fatto senza tenere in mano uno smartphone, perché l'audio arriva direttamente dagli occhiali. E non è questa soltanto la novità, una novità tecnologica, perché è proprio un modo per abbattere una barriera e permettere a più persone di vivere la cultura in autonomia, perché è vero che l'arte nasce per essere ammirata, però l'arte può anche essere raccontata e ascoltata e soprattutto può essere condivisa. Ecco, in questo caso possiamo dire che la tecnologia diventa davvero uno strumento utile e speriamo possa aiutare sempre più persone.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Lì One Republic con Stop and Stare su Dimensione Suono Soft, che letteralmente vuol dire fermati e ammira. Ecco, è quello che faremo noi tra poco. Ci fermeremo e ammireremo le stelle, anche se in realtà non si vedono più in cielo, quindi ce le faremo raccontare come ogni giorno da Branco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona a soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
6: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
7: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
9: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
10: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
10: Ma dove?
9: Da G-Villa.
10: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
11: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
12: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
13: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
12: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
14: La modalità vacanza è terminata.
15: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Nuova Suzuki e-Vitara.
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Gamma Vitara da 22.950 euro.
19: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
20: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
21: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
21: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
21: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
23: Tanti sconti con offerta finanziaria.
22: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
23: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
22: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
23: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
22: Pandina Hybrid da 12.490.
23: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
22: Denicar.it.
24: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
25: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
26: Dimensione suono soft.

0: The Cars con Drive su Dimensione Sono Soft. E se stai guidando in questo momento, non dico che devi fermarti, ma sicuramente devi concentrarti non solo sulla guida, ma anche sulle parole che sta per dire Branco, su tutti i suoi consigli che stanno arrivando, come sempre, segno per segno. Ma in generale, qualsiasi cosa tu stia facendo adesso, fermati un secondo e poni attenzione alle parole di Branco, perché con le sue parole riusciamo ad affrontare poi meglio sicuramente la giornata.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. Amici ascoltatori, è mercoledì 14 di ottobre 2026. Come passa il tempo in fretta insieme a voi, però devo dire in maniera molto piacevole. Io vi auguro felicità. Ariete, sono le grandi battaglie d'autunno, Ariete, ma le sfide fanno parte del vostro carattere. E poi avete una buona preparazione che vi rende vincenti. Venere vi aiuta a conquistare chi voi volete. Toro, è arrivato il momento di occuparsi seriamente della famiglia, di controllare figli e anche il vostro coniuge, che sembra danzare sulle nuvole quando si parla di soldi. Gemelli, le decisioni importanti sarà meglio prendere quando questa luna sarà in Capricorno a fine settimana. La gente poi chiede e si chiede, Gemelli,

a venerdì prossimo. E poi concluderete questa settimana con un amore da film. Bilancia, il vostro è un grande amore, proprio perché è un amore tradizionale. Nel lavoro no, in questo settore è arrivato il tempo di fare clamore. Inventate qualcosa di nuovo che faccia restare a bocca aperta i vostri concorrenti. Scorpione, giorno un po' stressante, ma perché Marte picchia contro di voi, ma voi siete felici lo stesso, magari soltanto per questa aria finalmente autunnale, come dicevo, questi primi freddi, le foglie che cadono. Sì, scorpioni, voi già sentite l'arrivo di un nuovo Natale. Sagittario, influssi importanti per la famiglia oggi impegnano i genitori, ma proprio i figli, cari genitori, saranno fonte finalmente di una gioia, di un orgoglio. Capricorno, oggi sarete adottati da una serie di circostanze fortunate. Prendete i soldi, ma preparate anche la famiglia per il vostro bellissimo prossimo primo quarto di luna, il 18. Se non è successo quest'autunno ancora niente per il Capricorno, che è il solo quella luna del 18-17 porterà sicuramente amore. Acquario, beh, amore voi lo avete sempre. Questa luna in Sagittario, che è un segno amico, potrebbe favorire oggi, attenti, un incontro passionale che non vi lascerà difese. Ricordate anche gli amici carissimi. Ed infine per oggi, pesci, mettete da parte il senso del pudore, che peraltro il pudore è un vostro vanto, vi ricordo, vi rende diversi dagli altri, protagonisti sempre. Nella salute, quella luna in Sagittario, gambe, cosce, gambe gonfie. Grazie per l'ascolto e ancora felicità. Pensiero delle stelle è un pensiero che viene dal 700. Un tale Van Hipp, nel suo trattato del matrimonio, scrive: nessuna donna ritiene il marito veramente intelligente se questo è geloso. Ne abbia motivo o meno, ma non è mai intelligente.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Pensavo a come cambiano i tempi, no? Questo brano si intitola WhatsApp e se un tempo dicevamo WhatsApp qui da noi in Italia non è che capissimo tanto, mentre in America WhatsApp è una sorta di saluto informale, vuol dire come va, come stai, quando incontri qualcuno che non richiede poi una lunga conversazione a seguire, è veramente un saluto breve. Ecco, adesso invece se diciamo WhatsApp ci viene subito in mente l'applicazione che abbiamo scaricato sullo smartphone e quindi magari andiamo a vedere, a controllare se c'è arrivato qualche messaggio. Ecco, non è il caso assolutamente di questo brano delle Four No Blondes, che è stato scritto e cantato molto prima che uscisse questa applicazione che ormai tutti quanti abbiamo sul telefono, WhatsApp su Dimensione Suonosoft. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. E solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89. Però attenzione perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama tu subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Beh, com'è andata questa sveglia? Spero bene, spero di averti fatto compagnia nel modo giusto e spero di tornarti a fare compagnia anche domani, perché io dalle 6 puntuali sono sempre qui fino alle 9 ad aspettarti se vorrai di nuovo svegliarti con me. Adesso invece la mattinata prosegue come sempre con la compagnia di Francesco Cavuoto che ti traghetta fino all'ora di pranzo, quindi ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e forse, se vorrai, a domani. Ciao da Laura Buono.
3: Il prezzo dell'energia sale e scende!
4: E le bollette a sorpresa!
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
3: Lo vedo! È uno spazio a 5!
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
11: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
12: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano ieri ancora interrogatori sul caso dei vigili infedeli. L'inchiesta riguarda 16 persone, 6 poliziotti rischiano il carcere. Si indaga su arresti illegali, falso, peculato e calunnia sull'operato dell'unità investigazioni e prevenzione. Si chiamerà Leone come il Papa, così l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso sulla scelta del nome per il bimbo trovato in un parco a Cinisello Balsamo. Ha aperto intanto un fascicolo per abbandono di minore e si cerca la madre. Inchiesta curva in appello, 8 anni per l'ex capo ultramilanista Luca Lucci, assolto da tentato omicidio. La sentenza nel processo a Milano dopo gli arresti del 2024. Il calcio alla Champions, seconda sconfitta in due partite per i nerazzurri in Europa, Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal, oggi alle 18.45 Feyenoord Como e poi alle 21 c'è Roma Real Madrid. L'Euroleague di basket, Olimpia Milano Real Madrid 89-98, questa sera Parigi Virtus Bologna. Tra le altre notizie, intervento riuscito per il Papa, notte tranquilla per il Pontefice al Gemelli, si tratta di un tumore maligno al polmone. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
7: Dai che siamo arrivati a metà e si ritorna indietro, mercoledì 14 ottobre, una buona giornata, buon benessere a te e famiglia da Dimensione Suono Soft. Eccoci qua per le prossime 4 ore tra la nostra playlist iconica Successi come se piovesse, poi ancora Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, La Grande Informazione, 100 secondi di Enrico Mentana e Le Grandi Voci del Cinema con gli aforismi d'amore, a colorare la nostra mattinata sin dalle prime ore dell'alba. Un bacio, un grazie a Laura Buono, ti accompagno fino alle 13, direi che possiamo partire anche per oggi.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Batte forte il mio cuore, batte batte e non si ferma, batte solo grazie a te. Da quando ti ho solo per me, per gioire immensamente, basta averti sempre in mente e fino a quando tu vorrai, la mia vita resterai.

0: Cesare Cremonini, Marmellata numero 25, Dimensione Sono Soft, una buona giornata da Francesco Gavuoto e dalla Radio del Benessere. Tra poco Travel Experience, i consigli di viaggio di Beppe Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
15: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
16: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
15: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
16: Ma dove?
15: Da G-Villa.
16: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
17: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
18: Nuova Suzuki e Vitara.
19: Dual Motor, Dual Desire.
18: Gamma Vitara da 22.950 euro.
20: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
21: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato. L'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
0: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
23: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
2: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
23: Basta che sia Juke.
24: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
23: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
24: Anche sabato e domenica.
25: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
26: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
27: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
28: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
27: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
28: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
27: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
29: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Somewhere Over the Rainbow, Dimensione Suono Soft, nella mattinata di mercoledì 14 ottobre, pronti ad ascoltare i racconti imperdibili quotidiani di BP, Beppuzzo Pellegrino. Accompagnaci, Beppe, dai.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici col trolley, torniamo in Cina. È un paese strano la Cina, mi affascina, ci sono stato alcune volte, una volta di passaggio, a volte per volontà, ma quando ci troviamo di fronte a queste montagne di un posto difficile da pronunciare, ma ce la farò, si chiama Zhangjiajie. Penso e pensi a un paesaggio di fantascienza. Qui le colonne sono di roccia altissime, ricoperte di vegetazione molto molto florida che sembra salire verso il cielo come dei pilastri naturali, come se fossero i pilastri della terra, pensate. Queste formazioni sono di arenaria quarzosa e sono state modellate ovviamente dall'erosione nel corso di milioni di anni. In mezzo ci sono delle foreste, molta nebbia, ponti e sentieri che si arrampicano tra le montagne. Immaginate di camminare su un passaggio panoramico con le nuvole sotto di voi, il vento che passa tra le colonne e in alcuni punti il paesaggio sembra quasi galleggiare. Insomma, provate a immaginare di camminare sulle nuvole. Bellissimo e strano. La cosa curiosa è che questo luogo ha ispirato i paesaggi del film Avatar, ma anche senza cinema, Zhangjiajie è un posto incredibile. La natura ha creato la scenografia naturale che nessun computer potrebbe rendere davvero credibile. Quindi film di avventura, film di fantascienza, ma anche tanta tanta bellezza. Mi piacerebbe visitare questo posto in una giornata di nebbia, ma sarà quasi impossibile. Quando le montagne emergono lentamente dal bianco, perché secondo me ci sono paesaggi che non hanno bisogno di essere completamente visibili per lasciarti a bocca aperta, ma questo è una mia immaginazione. A volte ciò che non vedi è proprio quello che ti fa venire voglia di continuare a guardare. Pensate, non fermatevi mai alla prima immagine, mai alla prima visione. Esplorate, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: 1 su 1000 Gianni Morandi. Dimensione Sonosoft, la radio del benessere, che chiude la sua prima ora insieme a me, Francesco Cavuoto. Tra poco l'informazione e poi si ritorna con l'ora delle Good Life.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bon Roll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
8: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
9: Allegrisa, allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64 km e mezzo,2 devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
8: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione, buon mercoledì da parte mia, Fabrizio Gaias. A Milano ieri ancora interrogatori sul caso dei vigili infedeli, l'inchiesta riguarda 16 persone, 6 poliziotti rischiano il carcere, si indaga su arresti illegali, falso, peculato e calunnia sull'operato dell'unità, investigazioni e prevenzione. Chiedono un'informazione ai vigili a Milano in piazza Duomo, poi lui colpisce al volto l'ex moglie davanti a loro. L'uomo è un marocchino di 53 anni che si era spazientito perché lei sarebbe stata lenta a trascrivere l'indicazione. La maltrattava anche prima della separazione, ora in carcere. Il titolare di un autolavaggio di Mesenzana in provincia di Varese è stato denunciato dai carabinieri forestali per scarico non autorizzato di acque reflue industriali. L'impianto avrebbe riversato i propri scarichi direttamente nella pubblica fognatura. Calcio Champions, giornata amara ieri per le italiane. Inter Brugge finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 il Como va a casa del Feyenoord, alle 21 Real Madrid, Roma Real Madrid. Euroleague di basket, Olimpia Milano Real Madrid è finita 89-98, questa sera Parigi Virtus Bologna. Meloni al Senato per riferire prima del Consiglio Europeo di domani, energia serve una risposta rapida, la Premier ribadisce l'appoggio all'Ucraina e la necessità di mantenere aperto il dialogo con Israele. Ci risentiamo tra un'ora.
0: In immagina se ogni marca di telefono avesse una presa completamente diversa, no? Una per Samsung, una per Apple, una per ogni modello. Per caricare il telefono dovresti girare con una valigia di adattatori. Eppure per tante cose nella vita siamo riusciti a metterci d'accordo. Tra poco ti racconto chi rende possibile tutto questo all'interno delle nostre Good Life, cose proprio pratiche della vita quotidiana. Questa è Dimensione Suono Soft, che nella sua vita quotidiana ti mette un mare di musica fantastica come questa Say You Love Me dei Simply Red, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo e ti cambia la vita.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: modo tuo, Elisa, Dimensione Sonosoft. Tra poco torniamo con le Good Life. Sai perché andiamo tutti d'accordo più o meno nel mondo? Perché esistono gli standard. Cosa sono? Tra poco Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
8: Tanti sconti con offerta finanziaria.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
8: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
7: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
7: Pandina Hybrid da 12.490.
8: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.
9: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
10: Sei andata a una sagra?
9: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
10: E si mangia?
9: No, ma ti sazi di sconti.
10: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
11: Brico Cay, più vicino a te.
9: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Auguri Goldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
17: La modalità vacanza è terminata.
18: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
19: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
20: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
21: TAG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
23: Dimensione suono soft.

0: Oggi 14 ottobre è il World Standards Day. Che significa? Che significa? Sembra una roba da ingegneri, no? E invece è una roba semplicissima. Per esempio, pensiamo a quante cose noi comunemente utilizziamo e facciamo questa cosa in tutto il mondo. Per esempio, i fogli delle stampanti. Sarebbe stranissimo e soprattutto molto poco economico se ogni produttore dicesse: no, i fogli di questa stampante decido io la grandezza, magari sono 1x4 e ti vendo a 18 euro il pacchetto con fogli da 10, cioè è una roba assurda. Ma pensa per esempio anche alle carte bancarie, che sono così uguali in tutto il mondo, o i container, o per esempio gli USB-C, che possono attualmente ricaricare diversi formati e diversi marche di cellulari. E per esempio, proprio per il foglio A4, c'è qualcuno che ha pensato addirittura quando noi andiamo a piegare il foglio, perché l'A4, se lo pieghiamo sul lato lungo, otteniamo una 5, e noi ci lamentiamo poi quando la stampante dice carta inceppata, che è il suo modo di comunicarci che oggi ha deciso di lavorare smart working. Sicurezza, prodotti, materiali, compatibilità tra dispositivi, misure, procedure comuni, controlli di qualità. Pensa per esempio al viaggio di un pacco prodotto in un paese, imballato, caricato in un container, trasportato, consegnato altrove. Tutto questo richiede che migliaia di persone e aziende usino regole compatibili. Insomma, oggi guarda un oggetto normalissimo, un foglio, una presa, una carta di pagamento. Dietro c'è qualcuno che ha pensato a come farlo funzionare per tutti, e forse è proprio questa la cosa più intelligente degli standard. Ci semplificano la vita mentre noi siamo occupati a complicarcela, tipo per esempio una cena a casa e per invitare 4 persone ci vogliono 162 messaggi. No, lì lo standard non è ancora arrivato.
1: Dimensione suono soft.

0: Take Me to Church, Dimensione Suono Soft, prima metà messa già nel mobiletto, nel cassetto ce ne saranno altre due di ore da vivere insieme, tra poco i 100 secondi di Enrico Mentana, la nostra informazione e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. Vorremmo chiamarlo Leone come il Papa, così l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso sulla scelta del nome per il bimbo trovato in un parco a Cinisello Balsamo, ha aperto un fascicolo per abbandono di minore. A Milano ieri ancora interrogatori sul caso dei vigili infedeli, l'inchiesta riguarda 16 persone, 6 poliziotti rischiano il carcere, si indaga su arresti illegali, falso peculato e calunnia sull'operato dell'unità investigazione e prevenzione. Chiedono un'informazione ai vigili in piazza Duomo a Milano, poi lui colpisce volto l'ex moglie proprio davanti agli agenti. L'uomo è un marocchino di 53 anni, si era spazientito perché lei sarebbe stata lenta a trascrivere l'indicazione, la maltrattava in realtà anche prima della separazione e adesso è in carcere. Calcio Champions, Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 il Como a casa del Feyenoord, alle 21 Roma Real Madrid. Note tranquille al Gemelli per il Papa, ha asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Roma, aggressioni con Minicar, due denunciati, sentiti in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso i fatti. Adesso Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: Giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario in questa fase è cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre, ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3 composto da Gran Bretagna, Francia e Germania può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati, ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
13: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Se a casa hai già tirato fuori il piumone, arriva una buona notizia. Da domani 15 ottobre a Milano si possono accendere i termosifoni, ma il comune ha deciso di ridurre le ore di funzionamento visto che le temperature sono ancora sopra la media stagionale. Fino al 30 ottobre il riscaldamento potrà restare acceso al massimo 8 ore al giorno, che comunque mi sembrano un bel po', nella fascia compresa tra le 5 e le 23. Dal 31 ottobre invece si passerà alle 13 ore al giorno fino al 15 aprile. E attenzione anche alla temperatura, nelle abitazioni il limite è di 19 gradi, poi vorrei capire se arriva proprio l'ispettore della temperatura e dice: buongiorno, faccia per capire, vengo col termometro. Ah, lei è 19 gradi 1, adesso lei io le faccio la multa. Con 2 gradi di tolleranza, cioè fino a 21, l'ispettore non dice niente, magari se gli offre una birra chiude pure un occhio fino a 22. L'obiettivo è risparmiare energia e ridurre l'inquinamento, ovviamente, quindi non dobbiamo prendere in giro il fatidico ispettore, ma dobbiamo risparmiare tutti e dobbiamo far bene al pianeta. Quindi da domani via libera ai termosifoni, e se in casa qualcuno continua ad avere freddo anche a 21 gradi, il problema potrebbe diventare una trattativa familiare. Intanto si riparte con una nuova ora fatta di musica, Francesco De Gregori, La Donna Cannone, e prima ancora Massimo Rossi, Voce del Cinema e Un Dolce Aforisma d'Amore. Tutto caldo, caldo per voi.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Maroon 5, Memories, Dimensione Suono Soft, la nostra mattinata che tra poco ritorna insieme a Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denikar.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Ehi tu, dico a te!
9: Sì, tu! Sei under 35!
10: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
8: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
10: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
11: Autorigol di...
12: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
16: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
17: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
16: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
17: Ma dove?
16: Da Gvilla.
17: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
18: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
19: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
20: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
21: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
22: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
23: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
24: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
1: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro, lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Everybody's Turkin, Dimensione Suonosoft. Arrivano i consigli di Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Allora ascoltiamo oggi quale sarà il topic del giorno.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti a Segreti in tavola. Il turismo nei borghi italiani è davvero in crescita e quanto incidono le sagre e gli eventi enogastronomici sulla capacità di attrarre visitatori? A rispondere è uno studio di Libra Destination Lab che ha analizzato i flussi turistici di quasi 350 aree interne italiane, confrontando i dati del 2019 con quelli del 2024. Ne emerge un quadro davvero interessante che ci facciamo illustrare da Fulvio Giannetti, CEO e co-founder di Libra Tech, che oggi è ospite a Segreti in Tavola. Fulvio, benvenuto.
3: Salve, grazie, buongiorno.
2: Allora, i dati che avete trovato mostrano che avete elaborato che le sagre da sole non fanno crescere automaticamente il turismo. Quindi cosa serve perché diventino davvero un motore di attrazione per i borghi?
3: Sì, esatto, dallo studio che abbiamo fatto è emerso proprio questo, che le sagre non sono ad oggi un grande motore di attrazione per i borghi, che attirano molte, c'è un incremento di presenze straniere, abbiamo visto che cercano sempre più borghi per via di un concetto di turismo legato all'esperienza, ma di per sé le sagre non svolgono un grande potere attrattivo soprattutto sui turisti stranieri. Quindi per fare questo bisogna programmare le sagre in una maniera diversa, quindi cercare di capire innanzitutto chi vogliamo attrarre. Se nel caso appunto di turismo

0: mordi e fuggi, si va alla sagra, si mangia, o comunque all'evento no gastronomico, magari si assaggia, si beve, comunque l'esperienza rimane molto limitata. Invece potrebbe essere trasformata in un'occasione per fermare il turista una notte in più.
1: Anche qui è molto, molto importante, perché si ritorna un po' a quello che è il concetto principale, quindi legare la visita al pernottamento, perché ovviamente più è importante per la singola località che il turista permanga per notti, in modo tale che aumenti la spesa in loco e quindi permetta al territorio in un certo senso di guadagnare di più. Quindi a quel punto la sagra deve essere appunto un evento multigiorno, quindi non solo legato a una sera, ma organizzata per attirare il turista. Noi abbiamo fatto una ricerca che può essere simile, ma sulla Sicilia qualche anno fa, ed era come abbiamo cercato di capire come gli americani percepivano la Sicilia. E da questa ricerca di percezione veniva fuori appunto che per gli americani la Sicilia era soprattutto mare. Quindi se prima non comunichiamo bene all'estero il nostro prodotto, è difficile poi che effettivamente loro possano comprarlo.
0: Assolutamente. Grazie Fulvio per averci spiegato questi dati davvero molto interessanti. Buona giornata.
1: Grazie per l'invito e buona giornata.
0: Quindi grazie a Fulvio Giannetti, CEO e co-founder di Libratech. Noi ci sentiamo più tardi, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Mille giorni di te e di me. Con Claudio Baglioni archiviamo le prime tre ore, tra poco l'ora della decompressione. Intanto un consiglio è, c'è anche la nostra informazione. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89€. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
9: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
10: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Incidenti stradali a Milano. Un rischio maggiore è per chi va a piedi. Nel 2025 uccisi 10 pedoni, dati di comune e polizia locale. Ha picchiato la ex moglie davanti ai vigili in Piazza Duomo a Milano, arrestato per maltrattamenti un 53enne di nazionalità marocchina. A Varese 2 arresti per maltrattamenti in famiglia, un 56enne già noto alle forze dell'ordine e un 36enne disoccupato senza fissa dimora. Strage di piazza della Loggia a Brescia, Marco Toffaloni non verrà arrestato dopo la condanna a 30 anni. Per la Corte d'Appello non c'è pericolo di fuga. Per il 69enne, esecutore materiale, da anni cittadino svizzero. Calcio Champions, male le italiane ieri sera, Inter e Napoli, 3 match di stasera alle 18.45 e Feyenoord Como alle 21 Roma-Real Madrid. Euroleague di basket, serata no per l'Olimpia, tra le gare di stasera Parigi-Virtus Bologna. Le aggressioni contro i passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, avrebbero confessato. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ora della decompressione, eccola qua, pronta con tutto il suo splendore, con tanta musica da farti ascoltare. George Michael, Jesus to a Child, voce del cinema, aforisma d'amore, e si riparte con slancio, con brio, via brio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Viaggio Antonacci, ritorno ad amare, Dimensione Suono Soft. Tra poco invece noi ritorniamo ad ascoltare la nostra playlist i successi soft di Dimensione Suono Soft, uno via l'altro.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi no opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Anche sabato e domenica.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Ti aspettiamo da Stellantis Endio Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
18: Sei andata a una sagra?
17: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
18: E si mangia?
17: No, ma ti sazi di sconti.
18: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
19: Brico Gay, okay, più vicino a te.
17: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
20: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
21: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
20: Photon, i solidi pick-up.
21: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
20: Chang'an, le auto super tecnologiche.
21: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
20: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ehi tu, dico a te.
2: Sì, tu, sei under 35.
3: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
1: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
3: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
6: Dimensione suono soft.

gabbiana sera, c'è proprio bisogno di quell'ora in cui decomprimiamo tutto, alziamo il volume della radio, mettiamo a tacere i pensieri, l'organizzazione per il pranzo, per la cena, per i bambini, lo sport, il doposcuola. Con calma, c'è tempo, adesso relax.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amici mai di Antonello Venditti per chiudere il nostro appuntamento di mercoledì qui su Dimensione Suono Soft. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento però a domani, se ti va, se ti va mi trovi qui alle 9 subito dopo Laura Buono e prima di Fabiana Sera, beato tra le donne. Ti bacio, ti abbraccio, buon appetito, buona giornata e a domani mattina. Ciao da Cavuoto, ciao.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi?
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano la protesta del Comitato delle Famiglie Sospese al forum sulla rigenerazione urbana promosso dal Comune. Alcuni esponenti del comitato, che riunisce quanti hanno acquistato le case coinvolti dalle inchieste sull'urbanistica, hanno esposto uno striscione con la scritta "Rigenerare Milano", iniziate dai cantieri fermi. Ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui imbraccia un bazooka in Iraq e ha una cartucciera intorno al collo. Per il jeep di Lecco, il trapper Baby Gang, il 25enne Zakaria Muwib, è inserito in una rete criminale di livello internazionale. Udienza il 13 novembre sulla richiesta di scarcerazione. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia, venerdì 16 ottobre, stop di 24 ore e presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio, Champions, male le italiane ieri sera, Inter e Napoli, tra i match di stasera alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma-Real Madrid. Le aggressioni contro 6 passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. Tra le vittime l'attore romano Davide Iacopini, ricoverato da giorni, l'informazione torna tra un'ora.
12: Ti ringrazio per aver scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Saluto e ringrazio anche l'amico fratello Francesco Cavuoto. Sono Fabiana Sera, saremo insieme fino alle 17. Oggi giornata controsenso, cioè presente, no? Quando io ti dico di che cosa parleremo nelle Good Life. Oggi un po' una giornata controsenso, mi viene molto da ridere, perché nella prima Good Life parleremo di dessert, perché per un motivo che poi tra pochissimo ti spiego, e nella seconda invece di cure naturali, quindi queste terme, questo termalismo, questo far bene, quindi un po' po', capito? Un po' in controsenso queste due cose. Prima ci abbuffiamo di dolci e poi ci andiamo alle terme perché il calore rigenera. Va bene, dai. Intanto un sacco di dischi tutti insieme. Vabbè, il primo è un successore di un artista meraviglioso, quindi io ti auguro buon pomeriggio e naturalmente ti dico ogni bene per te.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ci sono gli Oasis, questo è Stop Crying in Your Heart Out. E tra un po' io, nella prossima Good Life, la prima di oggi pomeriggio, ti parlo di dessert. Intanto fammi sapere qual è il tuo preferito, magari se hai qualche segreto da svelarci.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Gamma Vitara da 22.950 euro.
11: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 40.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
3: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
4: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
3: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
4: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
3: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, okay, più vicino a te.
7: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da G-Villa.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
14: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
15: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'Epass L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8. Tuo da 269 euro al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Parliamo di dessert e di quanto sono buoni questi dolci. Se ti è mai capitato di aver voglia di concludere un pasto con il dessert, ma sentire l'obbligo di scegliere tra gola e buon senso, la proposta di oggi è velocissima. Scegli entrambi. Prepariamo un dessert per la cena con alimenti sani, leggeri e molto gustosi. Per esempio una crema di ricotta, banana, cacao amaro e nocciole. Basta schiacciare una banana molto matura, unirla a qualche cucchiaio di ricotta e un cucchiaino di cacao amaro. Mescola tutto fino a ottenere una crema e si completa con qualche nocciola tritata. Se la banana è dolce al punto giusto, non serve nemmeno aggiungere zucchero. Il risultato ricorda molto una mousse al cioccolato, ma nasce da ingredienti semplicissimi. E c'è un piccolo aneddoto linguistico: la parola francese dessert deriva da desservir, cioè sparecchiare. Il dessert infatti arrivava quando dalla tavola venivano tolte le portate precedenti. Prima ancora delle grandi pasticcerie, inoltre, i dessert, i dolci, erano spesso fatti con ingredienti naturalmente disponibili: frutta, mele, frutta secca. Questa crema che ti ho raccontato recupera proprio quell'idea, cioè dolcezza, consistenza e piacere senza una lunga preparazione. 3 minuti, una ciotola e un cucchiaino. E la regola più bella è questa: un dolce non deve essere complicato per essere una piccola festa, deve essere soprattutto buono e semplice, e magari se è sano ci piace ancora di più. Provalo, fammi sapere. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Lo sai che agli ultimi dischi dell'ora e della puntatora noi ci teniamo davvero tantissimo. Etta James, un grande classico del jazz. At Last, a concludere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo 14 ottobre. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
7: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'E-Pass L8 è una di queste. Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'E-Pass L8. Tuo da 269 euro al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano. La protesta del Comitato delle Famiglie Sospese al Forum sulla Rigenerazione Urbana promosso dal Comune. Alcuni esponenti del Comitato, che riunisce quanti hanno acquistato le case coinvolte dalle inchieste sull'urbanistica, hanno esposto uno striscione con la scritta «Rigenerare Milano, iniziate dai cantieri fermi». Ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui imbraccia un bazooka in Iraq e ha una cartucciera intorno al collo. Per il jeep di Lecco, il trapper Baby Gang, il 25enne Zakaria Mouib, è inserito in una rete criminale di livello internazionale. Udienza a Milano il 13 novembre sulla richiesta di scarcerazione. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia, venerdì 16 ottobre, stop di 24 ore e presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio, Champions, male le italiane ieri sera, Inter e Napoli, tra i match di stasera alle 18.45 Feyenoord Como. Nations League, in vendita i biglietti per Italia-Francia del 12 novembre prossimo allo stadio San Siro di Milano. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. L'informazione torna tra un'ora.
4: Grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo primo pomeriggio. La voce è quella di Fabiana Sera. Stiamo parlando di dessert, quindi siamo tutti quanti felici. Perché? Perché quando si parla di dolci si entra in una zona di comfort food, perché quando sei triste la serotonina che ti dà un sacco di dolce tutto insieme, ok, non sto dicendo di abusarne, non lo sto dicendo signora mia, sto dicendo che ogni tanto però quel quadratino di cioccolato, capito, la sera, perché hai bisogno di zuccheri, che poi è un alibi, perché non è vero che siamo in carenza di zuccheri. Però stanno arrivando anche un sacco di messaggi al 393 700 9000 con i vostri gusti. Per esempio, il mio dessert preferito, profiterol e tiramisù. Allora, tiramisù, cioè, ne abbiamo anche parlato, è stato il festival nazionale, no? Del tiramisù, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Il profiterol io ci ho fatto pace un po' di tempo fa perché era troppo pannoso. Vedi che la bocca cambia, come diceva la mia nonna, che vuol dire? I gusti cambiano, vedi, passi dalla frutta ai gelati, la zuppa inglese, questi gusti che non si portano più, però sei sempre felice quando mangi un dolce. Invece poi c'è chi non è per i dolci, c'è chi preferisce il salato e quindi questa giornata non la festeggia. Poveri voi, che cosa vi perdete? Non vi perdete invece i dischi tutti insieme, tutti attaccati di inizio ora qui su Dimensione Suono Soft. Arriva il grande successo di Battisti, Lucio Battisti con Emozioni, e io ti auguro buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: ti dire.
1: Negramaro, solo 3 minuti. Noi quello che vogliamo dire, vogliamo fare gli auguri ad un orsetto che compie 100 anni tra pochissimo.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
4: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
5: Tanti sconti con offerta finanziaria.
4: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
5: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
4: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
5: Jeep Avenger benzina da 18.990.
4: Pandina Hybrid da 12.490.
5: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
4: Denikar.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
8: Grazie mille, non giusti per i rivoli, sacramente che le belle per lasciare viva la vettura scala viso a mezzo loca, resti misti boli, slargata dal garage.
9: La soluzione è una sola, precisa.
7: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
10: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
11: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
13: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
16: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
17: Basta che sia Juke.
18: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendevo l'offerta.
18: Anche sabato e domenica.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
21: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
22: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
23: Dimensione suono soft.

Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia. Noi vogliamo fare gli auguri ad un pupazzo meraviglioso, almeno una volta nella vita, visto che compie 100 anni. Ti sarà capitato per caso di incontrarlo in libri, cartoni animati o film al cinema. Winnie the Pooh. È capitato per caso anche nella vita del figlio del suo inventore, che l'ha creato proprio per fargli fare sogni d'oro. L'ha inventato per puro caso e poi è diventato veramente leggenda. E dietro la sua apparente semplicità si nasconde una filosofia di vita che ci piace un sacco, cioè non serve avere tutte le risposte. A volte basta esserci anche in silenzio. E poi con la sua panciona rotonda, una passione sconfinata per il miele e un talento speciale per perdersi nei pensieri, ci ha insegnato che a volte basta davvero godere delle piccole cose come un barattolo di miele e una passeggiata con gli amici del cuore. Auguri, Winnie the Pooh.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni.

0: C'è Mango con Mediterraneo, tu l'hai appena ascoltato su Dimensione Suono Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione, del momento giusto quindi per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89, ma attenzione perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita subito istitutogiglio.it.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1600. Ibrida.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un infortunio sul lavoro. Nel Bresciano ha perso la vita un operaio di 52 anni caduto da un ponteggio a Gottolengo all'interno di una cascina. Accertamenti di ATS e carabinieri. Rapina in banca in via Giusti nel 2015, la sparatoria in strada contro un rivale alla Comasina 3 anni dopo. A Milano in manette un latitante pluripregiudicato, Claudio Privitera, 43enne milanese. A Varese 2 arresti per maltrattamenti in famiglia, un 52enne già noto alle forze dell'ordine e un 36enne disoccupato e senza fissa dimora. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia, venerdì 16 ottobre, stop di 24 ore presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio Champions, male le italiane ieri sera, Inter-Napoli, 3 match di stasera alle 18.45, Feyenoord-Como, alle 21 Roma-Real Madrid. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra, da Re Carlo III, l'informazione torna tra un'ora.
7: Dopo le news torno a farti compagnia, la voce è sempre quella di Fabiana Sera, grazie perché hai scelto Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. A proposito, se magari perdi qualche contenuto perché siamo sempre di frettissima, magari in macchina, magari alle prese con i bambini, con la famiglia, con il lavoro, perché so che anche molti studi professionali ascoltano la nostra radio, puoi comunque andare su dimensionesuonosoft.it o sulla nostra app e recuperare tutti quanti o gran parte dei contenuti che ci scambiamo ogni giorno e riascoltarli con calma. Tra l'altro c'è anche l'oroscopo e so che un sacco di persone tengono anche ad ascoltarlo per avere una guida, che non è vero ma ci credo, quindi va bene così. Andate sul nostro sito dimensionesoft.it e troverete un sacco di contenuti dedicati sempre al benessere e al relax. Un sacco di dischi tutti insieme invece, quelli in arrivo. Come si cambia? Arriva lei, Lady Fiorella Mannoia, e io ti auguro buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Esseri umani, un testo bellissimo, lui meraviglioso, Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft. Abbiamo bisogno a metà settimana di un boost di relax totale, parliamo di terme tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING!
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da G-Villa.
5: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara da 22.950.
9: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
11: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
12: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
11: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
12: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
13: A Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it. Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
15: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
16: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
17: Dimensione Suono Soft.

realtà in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: anche la cosiddetta risposta idrostatica. La conosci? Quando siamo immersi nell'acqua calda, la pressione esercitata sul corpo facilita il ritorno venoso e stimola il rilascio di endorfine, regalandoci una sensazione di totale assenza di gravità e di profonda leggerezza mentale. Tra l'altro, luoghi storici come i bagni naturali all'aperto ci permettono di vivere un'esperienza rigenerante a contatto diretto con gli elementi, lontano dalla frenesia moderna. Regalarci una pausa termale significa quindi ascoltare le esigenze del nostro corpo e concederci un ritmo più lento, lontano da tutta quanta la fretta, i device e via discorrendo. Immergiti nel calore della terra, respira i suoni minerali e lascia che l'acqua porti via ogni traccia di stanchezza. Termalismo naturale, il calore che rigenera. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: hai presente quando si parla di festa? Stiamo parlando di dessert, che insomma, voglio dire, fa un po' festa. E arriva anche Mr. Lionel Richie con All Night Long a concludere un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso anche le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Any per l'Italia.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un infortunio sul lavoro. Nel Bresciano ha perso la vita un operaio di 52 anni caduto da un ponteggio a Gottolengo all'interno di una cascina. Accertamenti di ATS e carabinieri. Rapina in banca in Via Giusti. Nel 2015 la sparatoria in strada contro un rivale alla Comasina tre anni dopo. A Milano in manette un latitante pluripregiudicato, Claudio Privitera, 43enne milanese. La bara ricoperta da rose gialle e da una sua foto sorridente si sono tenuti al Corvetto, nella chiesa di San Luigi Gonzaga, i funerali di Vilma De Angelis, scomparsa a 96 anni. L'artista era nata e cresciuta in questo quartiere di Milano. Trasporto pubblico a Bergamo, un nuovo sciopero di Arriva Italia, venerdì 16 ottobre, stop di 24 ore presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio Champions, male le italiane ieri sera, Inter e Napoli, tra i match di stasera alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma-Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. Tra le vittime l'attore romano Davide Iacopini, ricoverato da giorni, l'informazione torna tra un'ora.
4: Un'altra ora pronta a partire qui su Dimensione Suono Soft con te, che hai scelto la nostra radio del benessere, del relax per le tue ore che mi auguro siano molto molto serene, con me Fabiana Sera fino alle 17 con te e tra poco con un bellissimo evento sul territorio. Prima però un sacco di dischi tutti insieme, il primo è di Dionne Warwick, bellissimo, I'll Never Fall in Love Again. Buon pomeriggio, ogni bene per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Sam Hunt con Take Your Time. Quanto ci piace proporti eventi che si svolgono in posti solitamente chiusi. In questo in particolare, una volta c'erano torture, prigioni, mamma mia, te ne parlo tra pochissimo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787. E prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 € al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 €. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 € al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Photon, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
15: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
16: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
17: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
18: Sara! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
17: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
19: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
20: TAEG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
21: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
22: Dimensione suono soft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno.

Samuele Bersani con Giudizio Universale, un posto bellissimo e una visita guidata il 16 ottobre alle 20:30, quindi in notturna, in via Garibaldi, ti sto parlando di Brescia, davanti all'ingresso di Villa Torreggiani ci sarà una visita guidata, oggi sede della cantina Vitivinicola, e si trovano gli ambienti che durante la Repubblica di Salò ospitarono la Direzione Generale del Ministero degli Interni. Pensa, una visita guidata anche perché di solito è chiuso questo posto e è stato sede di prigioni, di torture durante un periodo storico abbastanza complicato, e sto parlando della Seconda Guerra Mondiale. Vale la pena visitarla, informati, il sito è italia-intour.com. Intanto io sono Dur con Nene Cherry.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Concludiamo in bellezza l'appuntamento di oggi con Alex Britti, la sua Oggi sono io. Prima di andar via, tuttavia, voglio ricordarti questo, poi facciamo anche un piccolo recap. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione, lo sapevi? Quindi è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. In che modo? Con l'Istituto Giglio, perché puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione, solo €39,90 anziché €89. Ma attenzione, perché i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 780 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it. Oggi più rilassante del solito, questo mercoledì, questa mezza settimana nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Prima Good Life abbiamo parlato di dessert e abbiamo anche scoperto la genesi di questo nome, che insomma personalmente ignoravo. Seconda Good Life con il termalismo naturale, ma quanto è bello, quanto sono belle le terme, quanto ci rilassano. Che cosa bellissima, grazie. E ti do appuntamento naturalmente a domani a partire dalle ore 13 e naturalmente ogni bene per te.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
6: Tanti sconti con offerta finanziaria.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da €15.990.
6: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da €16.990.
5: Opel Corsa GS 100 cavalli da €15.990.
6: Jeep Avenger Benzina da €18.990.
5: Pandina Hybrid da €12.490.
6: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Pomeriggio da Francesco Di Bruno nel bresciano a Gottolengo, un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Colpisce l'ex moglie al volto davanti ai vigili in Duomo a Milano, arrestato un 53enne marocchino. Avevano divorziato per le sue violenze, i due avevano chiesto un'informazione stradale ad un agente, lei stava prendendo appunti e l'ex spazientito l'ha schiaffeggiata. Ancora a Milano, tenta di strangolare un carabiniere al CPR di Via Corelli, arrestato un 31enne pakistano. L'aggressione è avvenuta apparentemente senza motivo durante la distribuzione del pranzo. L'uomo con precedenti ha attorcigliato una maglietta attorno al collo del militare. L'accusa per il 31enne è di tentato omicidio. Calcio Champions League tra le gare in programma oggi per quanto riguarda l'Italia, Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. Tra le vittime c'è l'attore romano Davide Jacopini, ricoverato da giorni. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
4: E così siamo a metà settimana. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026. Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, dopo Fabiana Sera, 4 ore le trascorriamo insieme. Facendo che cosa? Ascoltando la musica più bella, la musica più dolce e poi anche i nostri consueti appuntamenti. Infatti ritroveremo Francesca Romana Barberini, la redazione puntuale ogni ora. Ci sarà anche Enrico Mentana, le notizie di Good Life e iniziamo come sempre con un aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.

0: Ecco che c'è, ecco che c'è, ecco che c'è.
1: Bellissima la sua interpretazione, Ornella Vanoni, sulla tua radio del benessere con Che cosa c'è?
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Photon, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Chang'an, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da G-Villa.
8: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
16: Dual Motor, Dual Desire.
15: Gamma Vitara da 22.950 euro.
17: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
19: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
14: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Cay, più vicino a te.
2: Brico Cay è sempre
20: più conveniente, anche su bricok.it.
21: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
22: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
23: Ehi tu, dico a te.
24: Sì, tu, sei under 35.
25: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
26: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
25: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
27: Autorigoldi!
28: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
29: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
30: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
29: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Nel pomeriggio di Dimensione sono soft anche la voce di Pink con Try. E giunti a questo punto è il momento di ascoltare il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Ci sono frutti la cui raccolta conclude il lavoro nei campi. Per la mela Nurca Campane GP invece si apre proprio una seconda fase decisiva dopo la raccolta, perché dopo essere stata staccata dall'albero questa mela viene adagiata nei melai su letti di materiale vegetale, dove completa il suo caratteristico arrossamento. È qui che inizia una delle pagine più interessanti proprio dell'agricoltura campana. I produttori controllano i frutti e li girano a mano uno per uno perché la luce raggiunga progressivamente tutta la superficie. Un lavoro paziente, immaginate, che naturalmente richiede anche tanta esperienza. Bisogna accompagnare la maturazione, seguire il tempo e osservare anche come cambia la buccia. Quest'anno il calendario però ha subito un'accelerazione perché il caldo estivo ha anticipato la raccolta di circa 7-10 giorni, che non è poco, eh? Secondo il consorzio di tutela la qualità ovviamente resta buona, i quantitativi sono in linea con le annate precedenti, e questo è un esempio concreto di come le condizioni climatiche possono modificare i ritmi agricoli, chiedendo ai produttori appunto di adattare il proprio lavoro. La zona della mela Nurca Campane GP comprende 137 comuni con importante concentrazione nel Casertano, nell'area giulianese e flegrea, nelle valli Telesina e Caudina, territori molto diversi tra di loro che però sono legati da una cultura, da una tecnica che continua a dare forma al paesaggio. Al momento dell'assaggio, quel percorso di cui vi ho parlato prima si ritrova proprio tutto nella polpa, perché è bella compatta, croccante, succosa, con un equilibrio tra dolcezza e acidità. Mangiarla fresca ovviamente permette di capirne, coglierne il carattere. E in cucina invece è buonissima così appunto al naturale, ma anche nelle torte e nelle crostate aggiunge un profumo e una piacevole nota acidula. Si può fare al forno, farcita con noce uvetta, e diventa così un dessert semplicissimo e gustoso. Si può gustare nelle insalate con finocchi, sedano e formaggio, in composta o saltata a spicchi, e accompagna formaggi stagionati, arrosti di maiale e pollame. La sigla IGP, indicazione geografica protetta, lega il prodotto al territorio e a precise regole di produzione. Nel caso della mela Nurca però, dietro quelle tre lettere c'è anche il sapere necessario per portare un frutto dall'albero al melaio e dal melaio alla tavola. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro di trascorrere una bella serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Resterà per sempre uno dei più grandi artisti italiani, Lucio Dalla con Cara su Dimensione Suona Soft. E tra pochissimo, nuovo appuntamento con la redazione per le ultime notizie.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. Nel bresciano a Gottolengo, un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Colpisce l'ex moglie al volto davanti ai vigili in Duomo a Milano, arrestato per questo un 53enne marocchino. I due avevano chiesto un'informazione stradale a un agente, lei stava prendendo appunti e l'uomo spazientito l'ha schiaffeggiata. Ancora a Milano, tenta di strangolare un carabiniere alla CPR di Via Corelli, arrestato un 31enne pakistano. L'aggressione è avvenuta apparentemente senza motivo durante la distribuzione del pranzo. L'uomo, con precedenti, ha attorcigliato una maglietta attorno al collo del militare e l'accusa per lui è di tentato omicidio. Calcio, Champions League tra le gare in programma questa sera per quanto riguarda le italiane impegnate in Champions, Feyenoord Como e poi alle 21 Roma Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato, tra le vittime l'attore romano Davide Jacopini, ricoverato da giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Voglio segnalarti questo appuntamento. I cancelli del deposito rotabili storici di Milano Centrale in Viale Monza 113 si apriranno per far scoprire ai visitatori la sede operativa dove la Fondazione FS Italiane cura i mezzi storici delle nostre ferrovie. Il consueto appuntamento con gli Open Day si terrà quest'anno su 4 giornate consecutive a ingresso gratuito, in programma da domani, giovedì 15 e fino a domenica 18 ottobre. L'iniziativa accoglierà all'interno del deposito officina rotabili storici sia gli appassionati del settore sia le famiglie con bambini curiosi di vedere come funziona la manutenzione dei veicoli su rotaia. Passeggiando tra i binari della struttura si potranno osservare da vicino locomotive d'altri tempi, carrozze d'epoca restaurate e i vari attrezzi usati dai tecnici per riparare i pezzi meccanici. Tutte le informazioni sul sito fondazionefs.it.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Amare è una caduta che rassomiglia a un volo. Ti affacci sulla luce e ti abbandoni al cielo. Le mani nelle mani, cosa può farti di male? Non pensi, non ragioni, solo ti lasci andare. Ridi. Vivi, ti sazi di carezze profumate, di parole dolcissime mai pronunciate. E non è solo un sogno che finisce in un sorso, né un periodo brevissimo e poi solo rimosso. È un lungo, non eterno, ma durevole lampo che illumina e feconda l'anima come un campo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto sulla tua radio del benessere. E lo sai che la nostra musica puoi sempre portarla con te? In che modo? Ascolta quanto segue.
3: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
8: Tanti sconti con offerta finanziaria.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
8: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
7: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
7: Pandina Hybrid da 12.490.
8: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
7: Denikar.it.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
2: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorrezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: È arrivato il sottocosto D'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonroll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89€. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60€. Orata 400-600 grammi a soli 7,29€ al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
11: Ehi tu!
12: Dico a te!
11: Sì, tu!
12: Sei under 35!
13: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
12: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
13: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
16: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
17: Ti aspettiamo da Stellantis Endio Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
18: Dimensione suono soft.

Antonello Venditti con C'è un cuore che batte nel cuore su Dimensione Suono Soft. C'è una band internazionale che il prossimo anno tornerà nuovamente in tour in Italia. Io sto praticamente contando i minuti. Sì, non c'è una data per la città di Milano, ma basta organizzarsi. 25 giugno Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Pompei, 28 luglio Bari, 30 luglio Lucca. Sto parlando dei Simply Red.

0: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Pioggia e sole.

0: Francesco De Gregori con Sempre e per sempre. Con il suo tour Nevergreen Perfette Sconosciute tornerà ad esibirsi anche il prossimo anno per la Lombardia, 7 marzo a Cremona, il 10 a Brescia, il 19 a Mantova, il 21 a Legnano, il 23 a Bergamo e il 27 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
10: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno con la cronaca. Partiamo dalla Bresciano, da Cottolengo per la precisione, dove un operaio di 52 anni ha perso la vita oggi dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Colpisce l'ex moglie al volto davanti ai vigili in Duomo a Milano, arrestato un 53enne marocchino. I due avevano chiesto un'informazione stradale a un agente, lei stava prendendo appunti, l'uomo si è spazientito e l'ha schiaffeggiata. Restiamo a Milano, tenta di strangolare un carabiniere al CPR di Via Corelli, arrestato per questo un 31enne pakistano con precedenti. L'aggressione è avvenuta apparentemente senza un motivo durante la distribuzione del pranzo. L'uomo ha attorcigliato una maglietta attorno al collo del militare, l'accusa è di tentato omicidio. Champions League tra i match di questa sera, Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato i due. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
14: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: E finalmente è arrivata una critica di Giorgia Meloni a Donald Trump per tutto quello che ha fatto in questi giorni. La critica è stata mirata all'intesa con Putin, quella sul gasolio. Così è la sostanza del discorso di Giorgia Meloni davanti al Senato. Così si favorisce una delle parti nella guerra d'Ucraina, è proprio quella parte che ha attaccato, contro la parte che invece l'Europa sta difendendo in tutti i modi. È rischioso il patto con il Cremlino sul gasolio. Può bastare questo? È troppo poco? È troppo tardi? In realtà l'Italia, essendo alleata degli Stati Uniti, non si poteva pensare a una critica a 360 gradi. Ma già queste parole di Meloni tracciano un nuovo solco, dopo che non a caso, forse pochi giorni fa, era stato lo stesso Trump a parlare di rapporti eccellenti con la nostra Premier. Tanto eccellenti evidentemente non sono. Ora bisogna capire che cosa potrà succedere domani e dopodomani nel vertice europeo, perché un conto è una critica, un conto è una presa di posizione forte di tutti i leader europei nel sostegno all'Ucraina, nella sconfessione della carta giocata a favore di Mosca dalla Casa Bianca.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft fino alle 21 di questo mercoledì 14 ottobre, quindi abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme e lo faremo al meglio continuando ad ascoltare i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. E te lo dimostro subito, dammi il tempo di un aforisma d'amore e poi ti porterò al 1987 dall'album Introducing the Hardline According to Terence and Darby con Sign Your Name.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Un altro artista straordinario nella sera di Dimensione sono Soft Rod Stewart con Every Beat of My Heart. Attenzione, lentezza giocosa e psiche. Parleremo di un gioco della nostra infanzia questa sera in Good Life.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da 22.950 euro.
7: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramenti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
12: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
11: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
12: Ma dove?
11: Da G-Villa.
12: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
13: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Cay, più vicino a te.
14: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'Epass L8 è una di queste. Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'Epass L8. Tuo da 269 euro al mese. Stanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
20: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È
0: È la strada che insegna tutto.
21: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
23: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
24: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
25: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
26: Nelle prossime ore contesto stabile anticiclonico al nord-ovest, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia, tra notte e prima mattina sulle pianure di Piemonte e Lombardia, soprattutto lungo il Po. Poi in giornata giovedì prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Clima molto gradevole, ampia escursione termica tra la notte e il giorno, con massime che poi toccano anche i 23-24 gradi al pomeriggio in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Proprio questa è una delle mie canzoni preferite di Ron. Non abbiamo bisogno di parole, appena ascoltata qui nella sera di Dimensione Sono Soft. Siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e l'argomento è il seguente. In un mondo dominato dalla tecnologia, la trottola ci invita a riscoprire il valore della semplicità e del gioco. Te lo ricordi, questo gioco della nostra infanzia? È presente nelle culture di ogni continente, dalla Grecia antica al Giappone, ed è la metafora perfetta dell'equilibrio dinamico. Un oggetto che trova la sua stabilità e la sua grazia solo quando viene messo in movimento con il giusto tocco. Un oggetto affascinante, un gioco della nostra infanzia e che offre un'esperienza meditativa capace di favorire concentrazione e consapevolezza. Osservarla girare aiuta a rallentare i pensieri e a vivere il momento presente. Condividere questo gioco con familiari e amici stimola creatività e relax. Inoltre, la trottola è un simbolo di sostenibilità. Realizzata spesso in legno, non richiede batterie né elettricità. È la dimostrazione di come la semplicità, l'artigianalità e il gioco senza pretese possano diventare strumenti potentissimi per rigenerare la mente e ritrovare il proprio centro.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: livello altissimo, capolavoro, Theme from New York, New York, Frank Sinatra nella sera di Dimensione Sono Soft.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rotamazione. Info su nissan.it.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
9: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Sera da Francesco Di Bruno. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell'esponente di AVS Saris, trascinata davanti al Tribunale del Lavoro da 2 suoi ex collaboratori. Per i giudici la notifica degli atti è stata carente, non fu fatta alcuna ricerca. Nel Bresciano, ora a Cottolengo, un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. In casa aveva armi e materiale con svastiche e croci celtiche. Arrestato a Voghera un 19enne di estrema destra, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A Milano ora tenta di strangolare un carabiniere al CPR di Via Corelli, arrestato un 31enne pakistano con precedenti. L'aggressione è avvenuta, apparentemente senza motivo, durante la distribuzione del pranzo. L'uomo accusato di tentato omicidio ha attorcigliato la maglietta attorno al collo del militare. Calcio Champions League, tra le gare in programma questa sera per quanto riguarda l'Italia, Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Un ringraziamento va alla nostra redazione, una buona serata e un buon ascolto a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ti accompagnerò anche oggi fino alle 21 e quindi continuiamo ad ascoltare i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Prima un nuovo aforisma d'amore, poi ritroveremo la voce di Anna Oxa e la sua Donna con te.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spero.

0: voce era quella di Robbie Williams, uno dei suoi tanti successi, Advertising Space, su Dimensione Sono Soft. Tra poco, il meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING!
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
6: Tanti sconti con offerta finanziaria.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
6: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
5: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
5: Pandina Hybrid da 12.490.
6: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
5: Denikar.it.
7: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
8: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di Sugus e Ciculat che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire de la Claire.
7: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
17: Audi Prima Scelta Plus. Ti aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
18: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
19: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
18: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
20: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
21: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
0: aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
23: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
23: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
24: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
25: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
24: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
25: Ma dove?
24: Da G-Villa.
25: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
26: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
27: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
28: Nelle prossime ore contesto stabile anticiclonico al nord-ovest, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia tra notte e prima mattina sulle pianure di Piemonte e Lombardia, soprattutto lungo il Po. Poi in giornata giovedì prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Clima molto gradevole, ampia escursione termica tra la notte e il giorno, con massime che poi toccano anche i 23-24 gradi al pomeriggio in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

Rassia con la sua Chandelier su Dimensione Suono Soft. Direi che cambiamo proprio genere, perché torniamo al 1978, un album epico che si intitola 52nd Street. Sto parlando di Billy Joel, da questo disco, la dolcissima Honesty.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Staccate la corrente.

0: Uno dei tanti capolavori di Renato Zero per concludere questo appuntamento insieme a me nella sera di Dimensione Sono Soft era Si sta facendo notte. E prima dei miei saluti, un messaggio per te. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto, chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it. E ora sì che è il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo, ultimo appuntamento con la redazione. A seguire un'infinità di canzoni d'amore per te. Domani mattina si tornerà in diretta. Alle 6 per la sveglia ci sarà Laura Buono ad attenderti. Io invece ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
5: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'Epass L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. Tuo da 269€ al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell'esponente di AVS Ilaria Salis, trascinata davanti alla Tribunale del Lavoro da due suoi ex collaboratori. Per i giudici la notifica degli atti è stata carente e non fu fatta alcuna ricerca. Nel bresciano ora Gotto Lengo, un operaio di 52 anni, è morto dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. In casa aveva armi e materiale con svastiche e croci celtiche. Arrestato a Voghera un 19enne di estrema destra, è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A Milano ora tenta di strangolare un carabiniere al CPR di Via Corelli, arrestato un 31enne pakistano con precedenti. L'aggressione è avvenuta apparentemente senza motivo durante la distribuzione del pranzo. L'uomo, accusato di tentato omicidio, ha attorcigliato una maglietta attorno al collo del militare. Ed è tutto, le news. Torno domani.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ehi tu, dico a te!
8: Sì, tu!
7: Sei under 35!
9: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
7: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAEG 7,11%!
9: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
17: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
18: Basta che sia Juke.
19: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba!
17: Tranquilli, intendeva l'offerta!
19: Anche sabato e domenica.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
22: Sei andata a una sagra?
21: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
22: E si mangia?
21: No, ma ti sazi di sconti.
22: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
23: Brico Gay, okay, più vicino a te.
21: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokey.it.
24: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
25: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
24: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
25: Ma dove?
24: Da G-Villa.
25: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
19: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
5: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
6: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
5: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
6: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
10: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa. E cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
4: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
5: Allegrisa, allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
4: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
6: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'E-Pass L8 è una di queste. Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'E-Pass L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Suzuki.
8: Nuova Suzuki è Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da 22.950 euro.
9: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle in sacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
12: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denicar.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Padre e figlio. Madre e bambino. Fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
2: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

vero. Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele. Ma non potrò mai imparare a dimenticarti.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è passione, ossessione. Qualcuno senza cui non vivi.